0: 创作出更新颖的口味。
1: Sì, facciamo una pettinatura però la fa. Stracciatella allora non prendiamo in considerazione.
2: No, sono una e mezza, facciamone due.
1: Due.
3: Facciamone una e tre quarti, non c'è più.
1: Non ho fatto niente. Ok, ok.
0: 安东尼奥和洛雷娜共同管理两间冰淇淋店，一家隐秘在郊外山野，一家在城市的中心。

0: perché il mio gelato nasce per meravigliare.
1: Manjar blanco, rico dulce de leche con el sabor del valle.
2: 要想创新，先传承原来好的奶点心。
3: 这趟乳白色的旅程，一路风光无限。从荒野到绿洲，从最初的甘甜，直至无尽的奇遇。牛奶始终与人类相伴共生，它见证我们一步步走向文明，也将与人类